0: e i nostri mani sarà compiuto da più santo rito. Qual rumore?
1: I tronni.

Tessa, che un po' ritrosa, ma mi piace anch'essa. Eccola, avanti, avanti, mia bella albergatrice.

0: tu sei bella, oh Lisa, bella davvero.
1: Oh, mio signor conte, scherzo!
0: No, non è scherzo!

Infocherò del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.

0: signor, che creder d'agio, ella pur mi tradì.
1: Quel ch'io ne pensi, manifestar non mo. Sol ti ripeto, sol ti sostengo,